0: spiaggia.
1: Carine, Paco Vázquez, la tua di lu gandene soppa cubiglia per cavani nudibili schigecca. Si usa tu, ma vedo canta nu tappa si cava guagidi, ne dai e cenu a ti ma cagliando carieri alla tu diglia sa. Nanna nu tu cagliuna diega tu, nanna nu tu cabeza tu, ne ma pecca caglia pari alla tu stiglia nu, ne nanna tu sa che cala iana gila, ti gilu ti binavi, maruca diaga nu ti riunda, marinava tutti i sauini. Rari su cadia candelato rari ni chula gitu ni cayete nella gitu ni natu cine nura no tusa runi via tu rija aga tu patili sarti tu pasisha la ni uli per tutti di onda di cine no gusiga de nula cape lave pasisha ravela tu casacca lugenda na yecce pasisha cayete nella gisitu la chiana la cucca di aga la chiana ga pannu ti gilu ti binapi di de canagassi la pecca cabeza ucca di aga la tu paginito paucatu di già 971 154 24 72

Poi c'è la Paolina qua, dico solo ne non guagli di finisci c'è qua, no? Ne... Radì, ma che nanna tu, dici, l'ultimo navi, la ta, dinga stiglia, no? Ne mappeca cine tovinga di lu, tappa gigaba, guagli di, che dico sana o cadiaga tu, stiglia, no?

Ma vira di agatu, ghiaccia, cighisci, vindare, Cesar López, l'anu, guaggi divinis, che cecarari, tigilu, tivinavi, ma, rudietti diusi, Sebastian, bicera ricca, ghisciro, ghisciro, nu, Sebastian, ruiana gipe, da, ghini, Sebastian, dina, gualitteli, di Sebastian, una, bicce, Sebastian, che, guasanave, guaggi di guppave, tina, latteuini, la magunda, gunine, venane, ragassi, mauca, diaganuti, saui, niguna, pape, sakeka, usete ca piccenu ca rarira colonia ferrocarrilera na vejar ahí la planta di rariga satirunu racala nuca vinidica vina dia cateca buenici caru Fernando Manguavi saqueca ti diu si kagira tu canava cabenate di onda di sti José Luis Perales si caru giran iriette lu riunda di na vinisci jeca sti sti pecaji malasi Cadidi nudi, maruia tu cadina nuidi, cadidi si capegna calagi nu girano cadidini, rusui lu nu gnacca gigi la iudi, wasa, poi la capa cadi, cucai che nu gisa lagi nu la vinisci cecca, godi nanu la gunichau in la, maru si nagana saccanicia, io si chisce pelato viceca, la colonia ferrocarrilera, cavina di agatu teca winisicarun.